0: Sono Onda le da la hora. 8 horas, 12 minutos.
1: Sono Onda 99.7 HD High Definition. El resto.